Oeste 94.5 col programma Nostra Terra e Nostra Gente. Abbiamo ascoltato una bella musichetta, la Val Suganna.

Bell de Christian Kaiser, Lu que fa bel programa de notte, giuta anche qua. Grazie Fernando per essere qua insieme con noi, no? Fernando, dopo del momento italiano, il Fernando mi giuta anche lui, no? E ma demo avanti, e sapeva altri che Juan il catta Geppe mezzo tristogno. Cosa ghetto Geppe, ha detto Juan, ha domanda che te si mezzo tristogno così ta. Ah, ah, Juan, la vita la tra tante disgrazie, cosa si trudriu parlar ciò? Go tre belle fiole e due belle che maridai, e adesso la più bella, la nec che tutti che vuol ben, non va mia maridarsi con quel vagabundo de Gualiscio, Juan tenta consolarlo, il Geppe dice così, le sempre così Geppe, la meglio panoccia per il pedo porco. Gasso bra per lui anche, no? Grazie, andiamo avanti adesso, ascoltiamo un'altra due musichette che viene fuori adesso, la Gigia, le malata puaretta della Gigia, e dopo la Gigiotta. E allora, zo

ascoltar allora la Gigia Poretta che malada anche ella e anche la il Valdir Anzolin con la Gigiotte e sapeva altri che una femmina che smissia del liscero la tarodoviaria di descanso ciò. E allora il Tonni che l'era da porta del banco e il Varda e dice Poretta il ciamma ella e il da 20 conti per comprarsi qualche cosa per mangiare. Sol che a femmina invece di andare a comprare qualche cosa per mangiare l'è andato a comprare cacciassa e garesta ciucca. Immaginarsi, non cormia tanti soldi per restare ciucchi, no? Con fame va ancora di liscero, ciucca cascarento di liscero e ciò e se cascarento con la testa in su, il culo resta in su e a testa la rento, poretta, no? E viene Juan e anche il Gigio per ciappar la linea, la tarodoviaria. E allora il Juan il vede e il dice per Gigio: Gramento, quellino le mia un cul di trar via, no? Te liscero, ben ciappai, no? E allora con questa noi ringraziamo anche i nostri patrocinatori che è quei che giunta perché noi possiamo portare avanti questo programma che le be installazioni elettriche da Farma Vida, a Relogiotica Sirimar, anche Famiglia Greff appoggiando anche il nostro programma, GD Car, Metallurgica Querencia, West Pneus e Meccanica, Casa do Motor do nosso amigo João Carlos e família, Tenda do Gringo, é um dove que não entendemos sabe que vem aí na cabeceira, né? Então na Tenda do Gringo, sábado que vem, todos convidados. E Enervolt Soluções em Energia, Anca Lourdes Melos Miller, Anca ela apoiando nosso programa, Grazie Lourdes, Marmoraria e Porando, Gelsen da Silvia, Anca Confecções Marcielo, nosso amigo Neumann e a nossa amiga Marta, Sistema de Irrigação GE, Mecânica do nosso amigo Chico Bisolo, Tio Rock, lá de São Miguel, Funerário Escopel, Bar e Restaurante Sabor Gaúcho, do Fenil, Toyo Danilo Yanti, grande amigo, parceiro, apoiador do programa, Agropecuário Oeste, também Mercado Real e Loja Triques da Gianna. Grazie a Valtri Tutti, um saludo anche al Valdecir Capellari lá do Vorazinho, o Alcino Filippini lá de Maravilha, anche o Chico lá de Santa Fé, Iracimi, anche o Jeppe e a Nuilves Escariote. E piace tanto di ascoltare noi, no? Ma andiamo avanti con altre due musichette. Adesso viene fuori Giuseppe e Maria. Te notizie mia Giuseppe Scariotte, no? Che l'altro è sul castello di Mirabello. E allora, Zoscarpon!

0: questo è il programma Nostra Terra e Nostra Gente Brutta Ciavada che mi ascolta e tutti dicono che è meglio una colomba in mano che due isolando, ma è meglio una brespa isolando che due in mano. Non è mia facile con due brespe in mano, no? E sapeva altri che è morto un prete, ciò. E San Piero non vuole lasciarlo andare gente a sua casa. Guarda tutti i libri e non capto il tuo nome, dice San Piero. Ma come, paron? Se mi go a servio il Signore e anche a te a quasi 50 anni. La barba mi parsi di un capucino. Per non essere ingiusto con te, ti farò una prova, ti verdo il ciel per un minuto e se ti sei buon di mostrarmi dove è a Don Eva ti asso passar. San Piero, il verde e il ciel. Dopo neanche 30 secondi, il prete il grita: eccoli là, eccoli là, guardili là, ise là, ise era proprio lui. San Piero chiappa la sua barba in man e gli dice: come è tu fatto catar fora a Don Eva? Ela está fácil, San Piero. Luris é único que noiga el botão te a pança. Nois é minha, veneste de nessune. Para aquela que goca tá fácil, não? Opa, com questa, me vou engraciar e saludar questi que giuta no antri, que leva este pisos. A loja Elmo Kist, o lojão da construção, né, seu Elmo? Um saludo para você, la vostra família, JK Bombas Injetoras, Unitado Anderson de Brito. Um abraço à família toda, Francisco Melos. E também o nosso amigo Francisco, que gosta de acompanhar quando pode, né? Seu Francisco, AS Eletrônica e Informática. Muito obrigado, revenda de veículos Newscar. Hoje também, além de Itapiranga e aqui de Iporanduesta, também em São Miguel do Oeste. Panificadora Itajubá, da Tati do Moa, construtora Kessler e agora Kessler Soluções. Também massagem FUN do seu Helio. Ianca, nosso companheiro da SHB Ultragás do Elisandro e da Juliana, e Chapeação Pinhal, graças a Walter Tutti. E dirgue que, como igual mencionar um pouquinho, prima, que um coi, ele grupo italiano, e gente está te convidar para Mario Gabbiati, a Marilene, a sua mama, né, que iga ver o Nanetto Gabbiati, que ele fez a parte do grupo italiano. Adesso l'è andato perché non altri anche siamo qua un coi non sapevamo mia fin quando, no? E allora grazie a famiglia tutta, Mario e a mamma, anche tutta vostra famiglia, grazie, grazie ai compagni che erano là insieme con noi altri. Un saluto a tutti, un saluto anche al gruppo italiano qua di Poranto che tin della Italia. O santo della Irasilda che abbiamo ciaccolato un pochettino un coi di mattina. Mi sempre dico che il santo della Irasilda, mi non parlo mia santo di quell'altro, perché se no Irasilda non piace mia, né santo? Mi parlo sempre solo santo da Irasilda, se quando che ne è quell'altro non parlo mia, tá? No, non le mie cosette, né, santo. Domingo dalla Pozza, e l'anca lui piace tanto di ascoltare, e a famiglia a Casa Grande, e tutti i Walter di San Valentino, a nonna tranquilla e do famoso, e anche i fiori, un saluto per Walter, tutti, no? O là do, i compagni di Pirà. De che l'altra comunità, o Gigi e a Selma, che noi assa neanche un sabbo di ascoltare il programma nostro, no? Grazie a Selma, grazie a Gigi, un saluto per Walter e tutti, no? E adesso andiamo avanti con altre due musichette, il Fernando che ha detto che il sa adesso dirgli. Che musichetta che noi ascoltiamo adesso? Qual è la musica che vamo subire agora a 8, Fernando?
1: America, America, 4 cavai check, 4 cavai.
0: Isso,
1: che trottano.
0: Trottano, né? Isso, então.
1: E la bella giardiniera con le mondini.
0: Proprio, allora?
1: Zoscarpo!